pronto a far tutto, ma fare il giorno sempre intorno all'ingiusta. Mille cucagni e per un barbiere vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasere i pettini, lanci di forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanci di forbici e raso dei pettini al mio comando.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle.